Marina e tutti Ashmu. Lapshumatima e Tsori Subat Gabi. El Daltipu.